Voici putat ma kibret. Va parvasat ma kibret. Kabibi. Pat tua nei nei.